sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora alla

Napoli, due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne